0: Radio SI Traffic Update.
1: We are happy to report that traffic on major roads in Slovenia is running smoothly. Have a safe onward journey.
2: Il centro informazioni sul traffico segnala movimento veicolare regolare e generalmente scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Prečkajte železniško progo varno na nivojskih prehodih. Radio SI.